0: sorelle, sorella mia, che dite?
1: Che dici tu, Lisetta?
0: Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via via che perdi ancora, tuo padre già pensò. Un altro titolato, sua sposa ti farà. E stai col ciglio